E voi da buon marito pensate a divertirmi? Io voglio tutti il dì delle mie nozze, i possibili gusti e feste, i giochi e ballo più di mille e vita più di cento e una musica poi da far

0: Come? Ehi, non è turco?
1: Che importa a me? Una moglie come questa, da ben docil modesta, che sol pensa piacere.

0: Siamo giunti a mal partito.
1: Perché?
0: Non hai sentito quella brutta parola?
1: E qual?
0: Serraglio.
1: Dimmi.
0: Dunque bersaglio tu sarai d'un bel...

0: signora a cercarmi in Gallizia.
1: E tu?
0: E io col nome di compagna gliela dovevo condurre.
1: E adesso?
0: E adesso, con un nome secondo, voi non serrai.

ho più flemma e più prudenza di qualunque innamorato, ho più flemma

e che possa tutto in lei, per questa via la pigliero. Quel goffo di suo zio trar saprò dalle mie, vedrete insomma quel ch'io so fare.

0: di condurla, non di sposarla, ho detto, e sol m'indussi per desio d'abbracciarvi.
1: E creder posso?
0: M'incenerisca un fulmine, se mai pensai tradir la nostra fede.
1: Hai cuore, e caro l'amor mio, l'olo ti preme.
0: Che far del giro?
1: Fuggir dobbiamo insieme, quelli stesso vascel, qualche raggiro, qui bisogna intrecciar. Sai che una donna non va di me più in tre.

0: cosa è stato?
1: Abbiate compassione d'un innocente! Io non ho fatto niente!
0: Ma spiegati, cos'hai?
1: Mi corre dietro quell'amico del palo!
0: Capisco, è questa la cagion del tuo spavento!

0: Io non capisco niente.
1: Vuol dir luogotenente.
0: E per i meriti della nostra nipote, a quest'impiego la vostra signoria m'ha destinato.

un gran peso sulla testa. In quest'abito mi broglio. Se mi parla su son testa, oi ma can, se non voglio, e ringrazio, e ringrazio.

0: fare un conto?
1: Ma bisogna fare un conto. Se rifuso, il palo è pronto. E se accetto,

Coi macan signor pria presto non mi voglio disgustar. Coi macan signor io resto, non mi voglio disgustar, no. Coi macan signor io resto, coi macan signor io resto.

0: Così ne parlerò.
1: Vanne tu pure, fa presto. Senti, Caimacan, quando io starnuto, levati tosto e lasciami con lei. Ah, taddeo, taddeo, a quel cimento, a quel passo sei giunto.

0: tutti i nostri italiani a ottenere dal Belisfera Isabella.
1: E gli ottiene senz'altro.
0: Ah, storia bella, ma con quel mezzo termine.
1: Per far la cerimonia. Di loro altri saranno vestiti da pappataci, ed altri qui a suo tempo verranno sopra i vascelli.
0: Il gioco più bello non si può dare. Ma eccola!
2: Bacco,
0: se quali schiavi ancora?
1: Ne ero sicuro!
0: Quante brava costei!
1: Con due parole agli sciocchi!

0: troppa taci! Ma quei! Mangia taci!
1: Ma voi!
0: Lascia fare!
1: Ma io!
0: Lascia dire!
1: Oimè, io da far! Oimè, io da far! Restare o partir!
2: Restare
1: o partir! Bel pa-

0: accorgimento, ma con provvide ed occulto tradimento noi ci difenderà.
1: L'antica legge che ha

Prende il tuo gran genitore, che a me concede la tua mala, la tua fede, e fra morte.